cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa

Palma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.